mette un senso nelle tue parole e si inventa la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale. La tenerezza di vederti piangere stringendoti

sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.